0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: Per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Ottimista, no, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che che può rappelare.
2: Something is moving. Sarah on Signal City. Here we go. Tuning to Sarah Signal.

0: festa, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.
3: What?